ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei sparì.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

To Sodom, ti sposami del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

nota rallentando, vero? È là, non è vero, è là, non è vero. Entonces non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutti, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. I do not eat him up.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segreto.